0: Qui dove il mare luci.
1: Cause commune
2: 93.1.
0: Tira forte il vento sulla vecchia terrazza.

0: Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi l'improvviso uscì una lacrima,